stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

quando sono il mio nemico, tu sei la mia salvezza. Tu riscrivi il finale dei sogni infranti e ricuci i segni dei battiti mancati. Tu non salvi il mondo, dai vita al mio.